35. 33. 34. 33. 34. 33. 34. 33. 34. 33. 34. 33. 34. 33. 34. 33. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34. 34.
black and red lettering on the property. Spoke to Kiola, just want to verify it's a worker there.